0: fino in fondo, guarda loro, ogni mostro un padrone.
1: No, che ça plaise o che ça plaise pas, rien ne m'empêchera d'écouter RDY.
2: Ouais.